0: dibolo le ditafole tsa table tennis le dilo tsa bo smashela di monata ga go tshameka.
1: Leina la me ke Ame ke Tenegin, ke 13 years old, ke tsena ko ithuteng primary school.
2: O tshamekile di-tournament di le kae so far?
1: 3.

0: casa, così imparo su Shanna non è tu. Questa si squaito gna, sfida a te, anyway. Vamo! E cagni, hai cacciuto, man. Hai cagni, e se, vuoi ma chi per in Africa, tu?
1: Se va a tutti,
0: ma per in Africa. A voi si vende ripeta a casa, tu non hai se siamo ragni.
1: Se siamo ragni,
0: Ma tosh, the lamas.